Canieri alla tutti, che sa, guagiti, mi scrive che ya do si pera ma si usse con vinaviti. Ma peca gante nega gubija lupe ucabani nudi casi case guse con ubina vidila saqueca masi yati mase ma cacasi a beudi manendiga ayube uluizadi beusa agigi gie nicusa ana nizine via do sipe yanageela manapanu belaro chonna canesa sa gigi ero wajidi gesti sa Vicente Wini Nucara, Cagite Yuse, la cara Rodrigo Carrasco, voy a seguir Andy, vienes que llega, sale bien que, vuelta ne vuelto, vienes que llega. Bueno, la Nurarila, pues naquiñe, patula, nuyo, cucadia, gateca, winis, sicarula, tideniala, tiguayidi, sicaru, neriunda, netisawin, nanna turuni, nutigilu, tibinavi, gapenga ca vigela, tungaca, gapenga ca navala, tuayidi, un inutigi luttibinavi, che runi de canagassila, sabe sane, sulla sia che sandati la, capacasti chaturari, pauca a tu 971-154-2472, pagini ne tuna, cuyube pasisari un dario laggi tu, di nutidius calisasti tu, pacadi 971-154-2472, la, no un 971-718-39. Racalaga Sandau Cadiaga, Latu. Laga. Pues Cadu Yanuguachidi, Laga Cacanu Gentarandati, Laga Cabeza Nupa, Sinadiusine, Nisagieca. Nuchiquela, Lului Gama, Chiquilate Nisagieca. Guasa Gito Guditi. Ya ti nasissi, ti vinissa. Veda chiava, non c'è che, nasissi, ti sai che, dani pe sa, nappacabe, guppacabe, non c'è, la ricara ganadera, caga guccasa, acca non c'è. Yanaghe, la nutovira ganadera, cala nustovira, paco pisa, che la ne nustovira, ricca c'è ghigu che los abuelos gulela, cavera che, lula yuca, chigacca, stovica, sa, chonna nesa sa, di nappanu. Yanaghe, la ne guagi, di la nuchiesti. San Vicente Wini. Bueno, vienes que llega pues la de Giraca, bien que di la rabelatu, rari viana, rari no anelatu, ne ribesa, no tu nena, ne guzuluca, no gucadia, no parxixa riunda, chula, jitu guinabatu, chiniara, no tu, yechenetu, guajidi, ne cayuica, no stilla, no sa, macanana tu, 971. 154-2472 en WhatsApp. Nagasila, Gusuluca, Nuguca, Diaganu, Gundanelanu, David Álvarez, David Chalupa, Riunda Dizicaru, Vinisquille Cararico, Solunu, Tigi, Lutti Binavi.